0: lasciami qua con le masce.
1: Io credo in Dio, ma in Dio, ma come se dice casa tua in francese?
0: Che mamma paie, che mamma paie,
1: credo
0: che
1: in Dio,
0: qui me,
1: come se dice casa tua in francese?